και Wax. Alla 5-20 minuti, secondo me sta scogliettando vendere il tuo carro. E cari di dire che marcia, puoi chiamarmi dentro un poco, se non manda un messaggio di audio, manda un messaggio, se cari di audio, decimolo, o manda un messaggio annunziandomi, oggi Daniel, annunziami che dice orchestra, e busco cioio. Pues venga, aproveita che stiamo in diretto, stanno ci scogliettando in tutta Galizia, a través da Radio Alga, a Red Emisora da Cadenas y Radio Galizia, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcea, e Nova Hit de Carballo, para Bergantiños e Terra de Soneira, e Costa da Morte. Cantar.

Prende il riancio, ne vende una festa, nada, Pablo non c'ama. Ho il caldo Bolini non c'ama, nada, sto una pena. E poi stime, pon bomba, si chiede bomba per un. Hai chi, per un manda, me, chi un poco.